阔，唔好咧连廉邮票嗰位咧都会占据埋嘅话，咁样嘅话你就冇位廉邮票啦。以前咧，我哋都会有机会咧去邮政局咧买邮票嘅。咁你又知唔知道邮票系几时开始发明嘅咧？